0: armi ora si desta il popol nostro, due pronto già vittoria avrem. Solo a saper mi resta qual sentier il nemico seguirà.
1: Chi scoprirlo potria? Chi mai?
0: Tu stessa. So che qui attendi

a un aspro. Tu, il re. Non mi ferissi. No, non è vero, non è vero, non è vero, no, no. Sogno, delirio, e questo.